Per anni sono andata vagabonda, gemendo tutta pesta, a faticare, in capo al mondo, addannata per campare. Ma non voglio entrare nei dettagli, andare a rimestare nella cenere, perché il male scandalizza di vergogna, spezza i nervi e le ossa, mi ripugna. E poi il vento ha già spazzato via il rancore e le batoste sono disperse in mare.